separano dal mare, pronti per conquistare. Un eroe, navi d'assalto, sotto un cielo.